0: padre, mondo, morte, vita, si voto guai, degli attacchi.
1: Thank you.